0: Escuchas Bésame, 88.6 FM.
1: Rito in rapperte. Poesia. Come posso indovinare?